Buon pomeriggio amici in ascolto. Se siete amanti della musica italiana, e per voi questo è il programma con musica selezionata, scelta per voi, e noi dal vivo la portiamo. E vi raccomandiamo di avere tanto piacere nell'ascoltare la nostra musica. E iniziamo il programma con Vasco Rossi, il quale celebrerà il suo 50° anniversario l'anno prossimo a Roma, alla presenza dei loro dicono, di 500.000 persone. Vasco Rossi con Solo Noi.

continua il successo musicale di Cell Da Vinci. E questa è un'altra nuova canzone di Cell Da Vinci con L'amore e tu, Love and You.

Nostra musica, abbiamo un messaggio per voi. This is a very important message for the community. It is a grand festivity will be for honor San Padre Pio. San Padre Pio. Listen carefully and write this down so that you're not going to forget. La messa è una messa, sarà celebrata da Padre Leone. Attenzione, mercoledì prossimo, 23 settembre, alle ore 6:30. Noi diciamo usually 18:30, sono le 6:30. Presso la cappella di Padre Pio. Voi ben sapete, conoscete il numero. The Frank de Minoway 441. A questo succederà comunitaria, una seguirà una festa, una cena nella sala adiacente. Quindi attenzione, mercoledì 23 settembre 6:30, messa in onore di Padre Pio, celebrata da Padre Leone, e non bisogna mancare. E adesso per la musica abbiamo selezionato per voi una canzone estiva, infatti Annalisa canta canzone estiva.

0: siamo nella stagione dei fichi, fichi bianchi, fichi neri. C'è un proverbio che dice: settembre, ogni uccello di settembre è beccafico. Beccafico è un uccello che si mangia tutti i fichi durante la stagione. E magari potessimo vederle noi qui e mangiare i fichi anche noi. Molto da aspettare qui a Carosello Italiano, molte altre notizie, come per esempio i milioni spesi dalla compagnia italiana di pasta, dalla pasta, Pasta Barilla, yeah. Pasta Barilla. Barilla ha comprato una compagnia americana chiamata Goodless, che make mac and cheese. E Barilla ha comprato questa compagnia di mac and cheese spendendo molti milioni, e investe molti milioni. Va bene così, va bene così.
1: I know that's one of your favorites is the mac and cheese. You eat that all the time.
0: Ok. Now, for music abbiamo scelto Ramazzotti e Ultimo. That's the name of the singer. Ultimo, Ramazzotti e Ultimo in Emozione per sempre. Emotion all the time.